terrazza davanti il golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza

penso al mare, penso alle notti là in America. Ma erano solo le lampade,